quando vuole dar che presenti a chi che vuole bene l'indirizzo giusto per catare il presente, per presentare a questa persona che vuole dargli questo presente o regalo, come si dice in italiano, la Esquina Joias. Esquina Joias, ben del centro di Garibaldi, laga tutto per voi altri a presentare chi che vuole bene, e se vuole darvi un presente per voi altri anche le con Esquina Joias. Questo programma anche patrocinato per Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, medicamenti, perfumeria e altre cose che vi occorre la con Farmacia Centrale, che attende ben del centro di Carlos Barbosa. Telefono 3461 1850. Sto programma anche patrocinato per Bortolini Movies, la più grande e ben organizzata fabbrica di mobili corporativi del Brasil. Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi, 543433-2500. Sto programma anche patrocinato per Mercato das Frutas. Mercato das Frutas, frutti, verdure, bebide e altre cose. Catelin del Mercato das Frutas, pan cassettino, le linee del Mercato das Frutas, pan de formaggio anche del Mercato das Frutas, caffè e buon attendimento al Mercato das Frutas, che attende de luni a luni, dalle 7 della mattina alle 8 di notte. Mercato das Frutas, stabilisce nella Avenida Independencia, ben davanti dell'INSS qua in Garibaldi. Sto programma che patrocina per Madeireira Bianchi. Il legno simbolizza la forza e il tempo della la bellezza della natura, della naturezza. Madeireira Bianchi stabilisce da tanti anni in tel bairro da Mandaré, qua in Garibaldi. Telefono 3464-7150. Devo ascoltare la prossima musica. Gruppo Abies Alba del Trento, lì dell'Italia, cantando Rosina Innamorata.

a Radio Garibaldi, 101.5 de Garibaldi, per tutta la regione, per il Brasile, per il mondo. Per tutti i romantici, andiamo a ascoltare Andrea Bocelli, con te partirò.

Una buona domenica per altri che sei lì sotto le querte, buona domenica per altri che sei becchi di bere il caffè, buona domenica per altri che becchi Mosesto e Vacche. Un abbraccio a tutti. Io ho altri che si devono andare in viaggio di pian pianeta per arrivare senza problemi anche a un. Della buona compagnia della tua Radio Garibaldi alle 9 ore, messa direttamente dalla Chiesa Matrice San Piero di qua a Garibaldi. E se potete andare a messa quando la Chiesa, una meraviglia. E se non potete, per qualche motivo, accompagni quando le onde amiche della tua Radio Garibaldi la messa a partire delle 9 ore. Devo ascoltare Valmoro Marasca cantando Bauco, ma non tanto.

Se devo ascoltare la tua radio Garibaldi, sento io 1.5 FM di Garibaldi, Serra Gaúcha, per tutti voi altri che siete legati in termini di amici di questa stazione di radio. Una buona domenica per tutti. Guardate, gente, quando che volete muovere corporative con Bortolini Muoves, con la fabbrica più grande e più ben organizzata di muovere corporative del Brasile. Bortolini Muoves stabilisce stante la RSC Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi. Telefono 54 34 33 2500. E al telefono della Bortolini Muoves consulti i prezzi, vede la qualità dei mobili o mobili che è bellissimi, è una meraviglia, è un buon attendimento, che è showroom insieme alla fabbrica, che vuol dire che i mobili che fabbrica e la esposti per altri vedere, guarda che bella roba che fa, è un Bortolini Muoves. Sto programma anche patrocinato per Esquina Joias, onde che c'è tutti presenti per chi vuole presentare bene e anche per altri darsi il presente che merece. Va bene, se ti meriti un presente, date un presente o date un regalo, che è ancora quella. Della Esquina Joias, joias, relogi, gaiti di bocca, lunette, ucciai, quel che vi occorre di quelle cose lì, è con Esquina Joias dentro il centro di Garibaldi. Adesso sente del dottore, il dottore vi manda a comprare remedi, non stai a pensare che due volte deghi una passadina in la farmacia centrale di Carlos Barbosa, in il Calzadon. Telefono 3461-1850, farmacia centrale di Carlos Barbosa, patrocinando anche il programma insieme Mercato das Frutas, diversità di frutti, verdure, dove incontri qualità, ottimi prezzi, sei soddisfazione essere attendesto all'ente il mercato delle frutas che attende de luni a luni, delle 7 della mattina alle 8 di notte, lì davanti dell'INSS, chi a Garibaldi. Il legno simbolizza la forza, il tempo e la bellezza della natura. Maderira bianca in dove incate qualità, soddisfazione e ottimi prezzi. Maderira bianca in Bairro Tamandaré, 3464-7150, il numero del telefono 54-3464-7150. Devi ascoltare la prossima musica del programma, arriva per cantare gruppo Stella di Pietra della città di Ità, Santa Catarina. La mia mamma la va al mercato.

La prossima sonata che andi a ascoltare chi te la radio Garibaldi, la ven per tutti voi altri che siete chi Garibaldi, De Barbosa, Bovista do Sul, Coronel Pilar, voi altri di Immigrante, voi altri di Montebello do Sul, Santa Teresa, voi altri di Mossun, Roca Sales, Encantado, Relvado, Putinga, voi altri anche di Moro Reut. Forte abbraccio a tutti voi altri lì di Dottor Riccardo.

Una buona domenica con altri di Gramado, di Teutonia, con altri di Nova Petropoli, con altri di Canela, San Francisco de Paula, con altri anche che se lì della terra del freddo. São José dos Ausentes, na Bona Domenica, anche altri di Bom Jesus. E la musica che andiamo a ascoltare adesso con gruppo Ricordi de Flores da Cunha, che una volta si chiamava Nova Trento, e riva per cantare Seu Sinelo non resbala.

ricordevi che alle 9 ore che è messa direttamente della Chiesa Matrice San Piero di qua Garibaldi. Se potete andare lì a messa, ottimo, e se non potete andare a messa, ascolti attraverso l'ora delle onde amiche della tua Radio Garibaldi la messa direttamente lì della Chiesa Matrice. Adesso che mandi un forte abbraccio a tutte le famiglie Villa, che tante famiglie Villa lì nella regione di Cornel Pilar, Marco Rama, che le bande lì, anche qui Garibaldi e anche altre città. Ma ascoltiamo Claudio Villa cantando la musica Vecchio Scarpone. Per chi non sa Vecchio Scarpone, questo si resta nono che passa un cantina o un altro galponetto che l'aveva là. Il ha visto allora scarpone vecchio, tutto pieno di polvere, un pochettino di fango che sarebbe al barro secco con qualche paia rento lì, e lui si ferma e loro gli ha cominciato a pensare cosa che gli ha fatto quando era giovane, che era un scarpone di quando lui era militare, che diceva: vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni con tuo passo cantato che non ricordo più. Ascoltiamo questa bella canzone allora con Claudio Villa. Claro che è una musica del po' lirica, ma è bello ascoltarla perché fa parte della cultura.

La prossima sonata, adesso andiamo a ascoltare Valdir Anzolin della terra della longevità, da che vive de poco del Brasil, che ne è una città lì della Francia, che vive un pochettino di più i francesi do che gli italiani qui a Veranópolis. Veranópolis è la seconda città del mondo dove le persone legano di più vita longa. I scientisti, i dottori del Giappone e altre grandi università gli venisti a fare pesquisa a vedere perché che questi nonni vive tanti, anche le nonne. E loro ha visto che è il vin tinto, il vin fatto di Ua Isabel, o tanti che dice la Ua brasiliana, che la Ua lì la ha una proprietà, la scorza meravigliosa, che la limpa il sangue, le asse le vene verte, limpe. E allora il sangue passa avanti in drio senza problemi e le persone dopo le vive di più e lunghe da forza sto vin qua anche al corazon o al cuore, come che dice spartaliano. E allora ascoltiamo Valdir Anzolin canta la canzone Amabile Maria.

questo programma le patrocina per Farmacia Central di Carlos Barbosa, Esquina Joias nel centro di Garibaldi, Bortolino Imóveis, Móveis Corporativi nella Rota do Sol qua in Garibaldi, Mercado das Frutas dell'Avenida Independência e Madeireira Bianca nel bairro Tamandaré di qua Garibaldi. Devo ascoltare adesso La Colombina.

mattina il programma si finisse anche con voi. Mandiamo un forte abbraccio a tutti, ringraziare i patrocinatori Mercato das Frutas, Farmacia Central di Carlos Barbosa, Schina Gioia Santa Centro di Garibaldi, Bortolini Moves di qua Garibaldi e Madeira Bianchi. Grazie a tutti, buona domenica, grazie che ascoltiamo anche una musichetta del nostro programma. Domenica Italiana, siamo qua con un altro Domenica Italiana. Ascoltiamo adesso per finire il programma con Gruppo Sul Paion, che adesso il Gruppo Sul Paion è che pu, mica sale gravason. Cante, cante, putele, finché si da maridar. Devo ascoltare la canzone con Ermilo Bergosa del Gruppo Sul Paion.